0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes.
1: Ponte XFM 102.7.